0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Radio del Sol.